ne pote iria bina na pale pale unapata segre Siri ya kupendwa na kuolewa iko mshale dushe creme ile na